0: And there is the Pope coming to the window of the Apostolic Palace.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze
0: reading,
1: preparata da un re per suo figlio.
0: King for his
1: Il
0: son.
1: Matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. Questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone.
0: He prepares a banquet and invites many people.
1: Saint Thomas Aquinas
0: says
1: that
0: goodness by its very nature tends to spread.
1: Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto
0: the image
1: ci
0: in the narrative
1: in un
0: expresses this idea in the context of our lived experience.
1: Quando accade qualcosa di buono,
0: when something good happens,
1: una luce
0: it kindles
1: che
0: a light
1: porta a coinvolgere gli altri
0: that
1: nella
0: leads us to
1: felicità.
0: Share our happiness with others.
1: Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa,
0: to such a gracious invitation,
1: si tirano indietro.
0: However, instead of coming to the
1: feast,
0: the guests turn away and prefer to continue
1: affari.
0: Going about their business.
1: Alcuni, anzi,
0: some are annoyed, insult the king's messengers,
1: anche
0: and even kill them.
1: Succede.
0: Unfortunately, this
1: non
0: can happen to us too,
1: offriamo, compreso,
0: for the good we offer to do is not always understood,
1: anzi,
0: recognized, or appreciated. Indeed, at times, it is willfully misinterpreted and rejected. Yet this must not discourage us.
1: Non annulla le nozze
0: when faced with rejection, the king does not call off the wedding or
1: anzi,
0: cancel the celebrations. On the contrary, he extends his invitation to an even greater number of people, sending his servants out into the streets to call them,
1: la gioia degli sposi
0: so that the bride and groom's joy may be
1: tutti.
0: A gift for all.
1: A questo punto ci domandiamo.
0: At this point, we can ask ourselves whom the main characters in the story represent.
1: Saint
0: Jerome identifies the king as the Heavenly Father, the bridegroom as Jesus, and the bride as the Church.
1: Tra I protagonisti, allora,
0: we are among
1: ci siamo
0: the main characters
1: noi,
0: as well,
1: scelti dal Signore
0: chosen
1: per
0: by the Lord
1: con lui
0: to share our lives with him and to be bearers of life
1: lui,
0: with him.
1: Portatori di vita. La festa di nozze è la nostra.
0: The wedding feast
1: la sala
0: is ours.
1: Del banchetto sono le nostre chiese,
0: and the banquet hall is our churches
1: case,
0: and homes.
1: I posti in cui viviamo,
0: the places where we live
1: in cui ogni giorno,
0: and where the King's Son,
1: Re,
0: Jesus Christ,
1: Gesù Cristo, torna a dichiararci
0: continues
1: il suo
0: to declare
1: amore
0: his love
1: e attende il nostro
0: for us
1: sì.
0: and awaits our yes.
1: Lì noi lo incontriamo.
0: We encounter him there.
1: Come la sposa, con l'abito
0: and
1: bianco
0: are clothed
1: del battesimo,
0: like a bride in the white garment of baptism and adorned with the jewels of good works
1: a Dio
0: which draws closer
1: noi.
0: To God and to one another.
1: La gioia che annunciamo allora
0: the joy we proclaim,
1: non è
0: therefore, is not artificial.
1: Profonda. Concreta,
0: it is profound,
1: reale,
0: concrete, and
1: bella
0: real.
1: Come I volti delle persone che
0: it is as beautiful as the faces
1: vera,
0: of the people
1: come
0: we
1: lavoro,
0: meet.
1: I sorrisi, le
0: it,
1: lacrime,
0: is a, it is as genuine as the work,
1: mano,
0: the smiles,
1: I gesti
0: the
1: di
0: tears,
1: bene delle
0: the handshakes,
1: giornate.
0: And the acts of kindness
1: un
0: that
1: dono
0: fill our
1: di Dio
0: days.
1: Per la salvezza del
0: it is
1: mondo.
0: A gift of God for the salvation
1: chiediamo
0: of the world.
1: Dunque a Maria, madre del Signore,
0: therefore, let us ask Mary, the mother of the Lord,
1: gioia,
0: to help us grow
1: e
0: in this joy.
1: Sempre e ovunque.
0: Even when it is not
1: anche
0: understood,
1: là, dove
0: let
1: non
0: us
1: è
0: proclaim
1: compresa,
0: this joy always and everywhere, with generosity, courage, and faith.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae.
2: Concepi de Spiritu Santo.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
2: Habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ligne ficiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luce ad eis.
3: Requiescant in pace.
2: Amen.
3: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: And there is the Pope coming to the window of the Apostolic Palace.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Dear brothers and sisters, happy Sunday.
1: Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze
0: reading,
1: preparata da un re per suo figlio.
0: Il
1: matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. Questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone.
0: He prepares a banquet
1: Santo
0: and invites many people.
1: Dice in proposito
0: Saint Thomas Aquinas says
1: tende per
0: that
1: sua
0: goodness
1: natura
0: by its very nature tends to spread.
1: Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto
0: the image
1: ci
0: in the
1: parla
0: narrative
1: in un contesto particolare di vita vissuta di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono,
0: when something good happens,
1: una luce
0: it kindles
1: che
0: a light
1: porta a coinvolgere gli altri nella
0: that leads
1: propria
0: us to
1: felicità.
0: Share our happiness with others.
1: Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi
0: in response
1: alla festa,
0: to such a gracious invitation, however,
1: indietro.
0: Instead of coming to the feast, the guests turn away and prefer to continue
1: affari.
0: Going about their business.
1: Alcuni, anzi,
0: some are annoyed,
1: insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re.
0: Insult the king's messengers and even kill them.
1: Succede.
0: Unfortunately, this
1: non
0: can happen to us too.
1: Che offriamo è compreso,
0: for the good we offer to do is not always understood,
1: anzi,
0: recognized, or appreciated. Indeed, at times, it is willfully misinterpreted and rejected. Yet this must not discourage us.
1: Non annulla le nozze
0: when faced with rejection, the king does not call off the wedding or cancel the celebrations. On the contrary, he extends his invitation to an even greater number of people, sending his servants out into the streets to call them, so that the bride and groom's joy may be a gift for all.
1: A questo punto ci domandiamo.
0: At this point, we can ask ourselves whom the main characters in the story represent.
1: Saint
0: Jerome identifies the king as the Heavenly Father, the bridegroom as Jesus, and the bride as the Church.
1: Tra i protagonisti, allora,
0: we are among
1: ci siamo
0: the main characters
1: noi,
0: as well,
1: scelti dal Signore
0: chosen
1: per
0: by the Lord
1: con lui
0: to share our lives with Him and to be bearers of life with Him.
1: Portatori di vita. La festa di nozze è la nostra.
0: The wedding feast
1: la sala
0: is ours.
1: Del banchetto sono le nostre chiese,
0: and the banquet hall
1: le nostre
0: is our churches
1: case,
0: and homes.
1: I posti in cui viviamo,
0: the places where we live
1: in cui ogni giorno
0: and where the King's Son,
1: del Re,
0: Jesus Christ,
1: Gesù Cristo, torna a dichiararci
0: continues
1: il suo
0: to declare
1: amore
0: his love
1: e attende il nostro
0: for us
1: sì.
0: and awaits our yes.
1: Lì noi lo incontriamo.
0: We encounter him there.
1: Come la sposa, con l'abito
0: and
1: bianco
0: are clothed
1: del battesimo,
0: like a bride in the white garment of baptism and adorned
1: buone,
0: with the jewels of good works
1: a Dio
0: which draws closer
1: noi.
0: To God and to one another.
1: La gioia che annunciamo allora
0: the joy we proclaim
1: non è
0: therefore is not artificial.
1: Profonda. Concreta,
0: it is profound,
1: reale,
0: concrete, and
1: bella
0: real.
1: Come I volti delle persone che
0: it is as beautiful as the faces
1: vera,
0: of the people
1: come
0: we
1: il
0: meet.
1: Lavoro, I sorrisi, le
0: it,
1: lacrime,
0: is a, it is as genuine as the work,
1: mano,
0: the smiles,
1: I gesti
0: the
1: di bene
0: tears,
1: delle
0: the handshakes,
1: giornate.
0: And the acts of kindness that fill
1: di
0: our
1: Dio
0: days.
1: Per la salvezza del
0: it
1: mondo.
0: Is a gift of God for the salvation
1: Chiediamo
0: of the world.
1: Dunque a Maria, madre del Signore,
0: therefore, let us ask Mary, the mother of the Lord,
1: questa gioia,
0: to help us grow
1: e
0: in this joy.
1: Annunciarla sempre e ovunque.
0: Even when it is
1: Anche
0: not understood,
1: là, dove
0: let
1: non
0: us
1: è
0: proclaim
1: compresa,
0: this joy always and everywhere, with generosity, courage, and faith.
1: Angelus Domini, nunciavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Vigne ficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
2: Et lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: Et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.

0: così che senza di essa, pur con tutti i talenti ricevuti,
1: he reminded the Corinthians that persons without love,
0: che rimbomba,
1: despite all the talents they may have received, are like a noisy gong or a clanging cymbal, like a voice without love, unable to speak to the heart, cut off from others, distant, cold, and impenetrable.
0: Noi non siamo fatti per questo.
1: We are not made to live this
0: ce
1: way.
0: Lo ha ricordato anche il Salmo responsoriale.
1: The responsorial psalm
0: difendendoci
1: also calls this to mind,
0: gregge,
1: calling us, by calling us the people and the flock
0: sempre,
1: of a God whose steadfast love endures forever
0: generazione
1: and whose faithfulness extends to all generations.
0: Signore che ama senza mai tirarsi indietro.
1: He is the Lord
0: senza
1: who loves without holding back, who never ceases to seek us, places trust in us, and renew his friendship with us.
0: È questa la carità che Amoris Letizia ci invita a porre a fondamento
1: delle nostre famiglie. This is the love that Amoris Letizia invites us to make the foundation of our families.
0: In modo particolare,
1: this is the true love that in a particular way we are urged to teach to young people preparing for marriage,
0: loro
1: instructing them
0: delle virtù,
1: about the importance of the virtues, among which a special
0: castità,
1: place is given to chastity,
0: condizione preziosa per la crescita genuina dell'amore,
1: which is invaluable for the genuine growth of love between
0: sono
1: persons.
0: Lodevoli a tale scopo i cammini che con impegno
1: marriage
0: si fanno
1: preparation
0: a
1: programs conscientiously developed for this
0: pastorali
1: purpose in parishes
0: ricordiamo
1: and pastoral areas are commendable.
0: Percorsi da soli
1: yet such courses
0: bastano
1: alone are insufficient.
0: Se non sono preceduti e sostenuti da un'educazione
1: for they must
0: all'amore
1: be preceded and supported by an education in love that accompanies a person's growth from childhood.
0: Papa Francesco, in proposito, osservava che imparare ad amare
1: in this regard, Pope Francis observed that learning to love someone does not happen automatically,
0: l'obiettivo di un corso previo alla celebrazione
1: nor can
0: del
1: it be taught
0: matrimonio
1: in a workshop just prior to the
0: e
1: celebration of marriage.
0: In realtà,
1: he explained,
0: ogni persona si prepara per il
1: for every
0: matrimonio
1: couple, marriage preparation
0: fin dalla nascita
1: begins at birth.
0: E tutto ciò che un giovane vive in famiglia
1: and everything a young
0: deve
1: person experiences within the family
0: di un impegno
1: should help to make that person capable of a full and definitive commitment.
0: Così la carità domestica concreta non priva di momenti di fatica, di errori
1: in this way, love lived within the family
0: tempo steso meravigliosa
1: with
0: della
1: its moments
0: sua
1: of struggle, mistakes, and failures, yet also with the marvel of its unpredictable
0: effetti,
1: everyday life, becomes the first school of human affection,
0: insostituibile apprendistato
1: the first
0: della
1: precious
0: gioia dell'amore
1: and irreplaceable apprenticeship
0: per
1: in the joy of love.
0: Di essere valorizzati e sostenuti
1: for this reason,
0: gli sforzi di tante famiglie
1: we should recognize and support the efforts
0: città,
1: of so many families
0: nei nostri paesi, vivono
1: who
0: la
1: live
0: loro
1: out their vocation and mission day by day
0: per giorno, senza clamore,
1: without fanfare,
0: fedeltà,
1: without fanfare,
0: a volte eroica.
1: Yet at times with heroic fidelity.
0: Esse sono una risposta generosa e comprensibile per tutti alle parole di Gesù
1: they
0: che
1: offer a generous and compelling witness to the words of Jesus
0: non
1: we heard in the Gospel.
0: Scelto me, ma io ho scelto voi.
1: You did not choose me, but I chose you. They appointed you to go and bear fruit that will last.
0: Attraverso la testimonianza di questi genitori,
1: through the witness
0: figli,
1: of parents,
0: nonni,
1: children,
0: giovani,
1: grandparents,
0: e anziani,
1: young people and the elderly,
0: piccoli e grandi, il messaggio di verità
1: small
0: e di pienezza di vita del
1: the gospel's message of truth
0: si diffonde efficacemente
1: and the fullness of life
0: nel mondo
1: reaches the world.
0: L'Evangelista Giovanni
1: ci ha portato the Evangelist John handed down to us chiara, the simple and clear instruction
0: Gesù al termine della sua
1: that Jesus
0: vita
1: spoke
0: terrena.
1: At the end of his earthly
0: Questo
1: life.
0: È il mio comandamento.
1: This is my commandment,
0: che vi amiate gli uni gli altri,
1: that you love one another as I
0: voi.
1: Have loved you.
0: Mettiamola in pratica.
1: Let us put it into practice
0: come chiesa, che è famiglia
1: so
0: di
1: that we
0: famiglie.
1: May grow as a church that is a family
0: in un clima
1: of families
0: di cura reciproca,
1: in an atmosphere of reciprocal care
0: beneficio.
1: That will benefit
0: I
1: us all.
0: Sposi, che si sentiranno incoraggiati
1: and thus young couples will feel encouraged as they begin
0: coniugale.
1: Their married life.
0: I genitori che avranno aiuto nell'affrontare le sfide impegnative
1: as they face the demanding challenges of raising their children and managing family life.
0: Gli anziani che
1: and the elderly will be recognized
0: e
1: and valued
0: il loro ruolo di testimoni di saggezza
1: and their role
0: e di
1: as
0: virtù.
1: Witnesses to wisdom
0: Mentre
1: and virtue.
0: Forze fisiche diminuiscono.
1: Even as their physical strength
0: qui
1: wanes.
0: Troverà appoggio e motivazione anche chi è più fragile o vive situazioni difficili
1: those who are more vulnerable or who are experiencing difficult circumstances and moments of crisis
0: è protetto da giudizi e pregiudizi
1: will also find support and encouragement surrounded by affection and shielded from judgment and prejudice. Let us remember that as wounded as the family may be, it can always grow beginning with
0: in
1: love.
0: In questa carità fondamentale per il nostro stesso esistere e stare insieme come
1: the values
0: esseri
1: of openness to life and respect for life
0: affondano poi le loro radici, anche I valori dell'apertura
1: from conception to natural death are also rooted in this charity. Which is fundamental to our existence and to our life together as human beings.
0: Di tali valori, la famiglia è depositaria per eccellenza.
1: The family is the foremost guardian of these values, a beacon for the good of humanity.
0: Papa Francesco, in merito, sottolineava
1: in this
0: che
1: regard,
0: nessuna unione precaria
1: Pope Francis
0: chiusa alla trasmissione della
1: that
0: vita
1: no union that is temporary or closed to the transmission of life can ensure
0: senza
1: the future of society.
0: Famiglie solide, aperte al dono dei figli, attente alla loro educazione e alla loro crescita, il mondo non ha avvenire.
1: The world has no future without strong families open to the gift of children and attentive to their education and growth. I'd like to recall another important invitation from Jesus in the readings we have heard that we ask the Father in my name. These words remind us that the family is a privileged place of prayer.
0: Bisogna riconoscere purtroppo che oggi,
1: sadly, in
0: in
1: many parts of the world today,
0: mondo, l'abitudine a pregare insieme tra le mura domestica,
1: the practice
0: prima
1: of praying together at home,
0: all'inizio,
1: before meals,
0: termine,
1: at the beginning
0: giornata,
1: and end of the day,
0: o in occasioni particolari,
1: or on special occasions,
0: assai indebolita,
1: has fallen away.
0: Amoris Letizia ci rammenta che farlo è fondamentale.
1: Amoris Laetitia reminds us
0: va sottolineata, afferma,
1: that emphasis should also be given to the importance of family spirituality,
0: preghiera,
1: of prayer,
0: e della partecipazione all'Eucaristia
1: and of participation in the Sunday
0: che
1: Eucharist.
0: Raccomanda che anche tra famiglie ci si riunisca
1: it likewise recommends that families gather regularly to promote growth in their spiritual life and solidarity in the concrete demands of life.
0: La preghiera comune e I sacramenti
1: common prayer
0: hanno un ruolo
1: and the sacraments
0: molto rilevante nella vita
1: play a vital role in family life
0: perché aprendo I cuori
1: because they open hearts to the action of God,
0: di giungere insieme,
1: enabling families
0: dove da
1: to reach together
0: non si arriverebbe mai.
1: places that they could never reach on their own. Indeed,

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Ti offriamo, Signore, il sacrificio di riconciliazione.
2: Humbly asking that you may establish our families firmly in your grace and your peace.
0: Nella tua pace, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, creatore del mondo e fonte di ogni vita. Tu non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza. E provvidente,
2: but by your providence are even now at work in our midst.
0: Tempo, con mano potente e braccio teso, guidasti with mighty hand Israele, and outstretched arm,
2: you led your people Israel through the desert.
0: Oggi, con la forza dello Spirito
2: now, as
0: Santo,
2: your church makes her pilgrim journey in the world,
0: la tua chiesa pellegrina
2: you
0: nel
2: always
0: mondo,
2: accompany her by the power of the Holy Spirit. And lead her along the paths of time to the eternal joy of your kingdom through Christ our Lord.
0: Per questi doni di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro che camminano nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo, ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio.
1: Conferma nell'unità, Signore, noi convocati alla tua mensa, perché camminando sulle tue vie, nella fede e nella speranza, in unione con il nostro Papa Leone, con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e con l'intero tuo popolo, diffondiamo nel mondo gioia e fiducia.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, e si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Admettili a godere la luce del tuo volto e dono loro la pienezza di vita e nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove viveremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli e i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio. Loderemo e proclameremo la tua grandezza.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: The invitation to exchange the sign of peace. Cardinal Tagle exchanges peace with the principal conselvers at the altar. Patriarch Paul III, Cardinal Kevin Farrell, and Cardinal Mario Grech.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò.

0: And now word from the Chaldean Patriarch.
1: Eminenza Reverendissima, mi rivolgo a lei confidando nella sua cortese disponibilità a trasmettere queste mie parole al Santo Padre Papa Leone. Una delle parole più belle della nostra tradizione caldea orientale
0: è Shotakuta,
1: che può essere tradotta in italiano con i termini comunione, partecipazione o unione. Il suo significato teologico, tuttavia, è molto più profondo del semplice riunirsi di alcune persone in un medesimo luogo o della loro collaborazione a un'opera comune. Questa parola occupa un posto particolarmente importante nella liturgia caldea, perché la liturgia non
0: this
1: è un atto individuale che presentiamo a Dio, ma è l'ingresso dell'intera Chiesa nella vita della Santissima Trinità. Quando ci raduniamo attorno a un unico altare, mangiamo dell'unico pane e beviamo all'unico calice, rendiamo presente fin d'ora l'immagine dell'umanità voluta da Dio, un'umanità riconciliata nella quale non vi siano più separazioni fondate sull'appartenenza etnica, sulla lingua o sulla condizione sociale, perché tutti sono riuniti in Cristo.
0: Things, but all are reunited
1: Eminenza,
0: in Christ. Your Eminence,
1: desidero esprimere al Santo Padre,
0: I desire to express to the
1: mio,
0: Holy Father, in my own name,
1: Caldei,
0: in the name of the
1: bishops
0: of the Chaldean Church and of all the
1: Chiesa,
0: faithful of our church,
1: si trovino nel mondo. La nostra profonda
0: gratitudine our profound gratitude
1: per aver accolto la piena comunione ecclesiastica
0: for
1: della nostra Chiesa
0: received
1: Caldea
0: and welcomed
1: con la sede
0: the ecclesiastical
1: apostolica.
0: Communion of our church with
1: oggi
0: the Holy See, with the
1: Apostolic fondamento della nostra unità e della nostra partecipazione alla medesima vita in Cristo.
0: Which is rooted in communion in the Eucharist.
1: La nostra Chiesa Caldea è profondamente fiera della propria identità, della propria tradizione caldea
0: e del
1: grande patrimonio liturgico dell'Oriente cristiano.
0: Oriental liturgical tradition.
1: Al tempo stesso è fiera di essere una Chiesa cattolica.
0: Intend to be part of the Catholic Church through communion with the successor of St. Peter.
1: Our
0: communion participation in the body and blood of the Lord constitutes
1: su cui possiamo continuare a realizzare la preghiera e il desiderio del Signore.
0: The fulfillment of the desire of the Lord that all might be one.
1: Grazie.
0: And so, a few words of gratitude for the Holy Father, for the recognition of the ecclesiastical communion of the Chaldean Catholic Church with the Apostolic See, the successor of Saint Peter. The Patriarch was actually elected in April and immediately sent his request for communion to the Holy Father, which was granted right away. And now, Cardinal Tagle offers the final blessing.